Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te.

La musica più bella suona solo su

aperto la cella, era già tardi perché con una corda sul collo freddo pendeva Michè. Tutte le volte che un gallo sento cantar penserò a quella notte in prigione quando Michè si impiccò. Stanotte Michè, sei impiccato ad un chiodo perché

canto per te. 20 anni gli avevano dato, la corte decise così, perché un giorno aveva ammazzato chi voleva rubargli Marie. Lo avevan perciò condannato 20 anni in prigione a marcir, però adesso che lui si è impiccato, la porta gli devono aprir. Nel buio Michele se n'è andato sapendo che a te

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi preoccupate.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Sole Luna.
1: Radio da di un Sole Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

0: male.
1: Ti amo. Tu fai sul serio o no?
2: Con tutto l'amore che posso. Ti amo.
1: Tu fai sul serio o no?
2: Con tutto l'amore che perdi il treno. Ti amo, ti amo che posso.
1: Dai, che perdi il treno. Tu fai sul serio o no?
2: Con tutto l'amore che posso.
1: Dai, che perdi il treno.
2: Con tutto l'amore che posso.
1: Ti amo, ti amo.
2: Dai, che perdi
1: con tutto l'amore che posso.
2: Ti amo, ti amo.
1: Dai, che perdi il treno.
2: Con tutto l'amore che posso.
1: Ti amo.

sono le 6 della sera e la porta si è aperta con i jeans attillati, ma come sei bella, sai che non sei cambiata, forse ancora più dolce, forse ancora più donna, forse ancora di più.

Io ti aspetto, il tempo non conta. Me ne frego di quello che pensa la gente. Prima o poi ci scommetto.

Mezzanotte passata e richiudi la porta, rimango da solo con la tua voce.

0: ba ba. Mhm, mhm. Aha, aha.
1: Oh, dieses, die, die.
2: Your own.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

0: Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.
1: El trago de los amigos, caballero.
2: ¡Ah!

0: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, Stay with us.
1: Piacere, dai, postare una macchina, pago io.

0: Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

Grazie di cuore! Fantastico! Nella mia città, tutto questo, fantastico!

0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

così come è finito mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.

Son tornate le viole qua giù, ma non hanno colore per te.

accende la speranza e dietro ci sei tu. Fra gli orrori e le miserie sai brillare tu, con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni. Sei così irri-

Dai, prendo io un attimino, vediamo un attimino se arriva Taras. Uno, due, tre, prova, prova, prova, provolone.

E vabbè, vediamo, no? Un attimino, vediamo se arriva, cedo la live ad Aras oppure vado avanti, dai. Pensavo di non lavorare.

vediamo un po' che succederà. Comunque, ore 19 ci sarà la Baby, ore 20 ci sarà Giuseppe CT, 21 c'è Sciacchi, 22 c'è Bello. Ai piatti il mitico Black, vai Black! Basta, basta Black, basta, basta, basta, basta. Giuseppe CT è arrivato, buonasera Giuseppe!

Ciao Giuseppe, al momento ci sono io in attesa di Daras, vediamo se arriva, se non arriva, altrimenti vado avanti. Buonasera, buona domenica Giuseppe. Buona domenica azzurra, Yanez, Jaguaro, Buffo, anzi Buffalo, Frankie, Marica, Fenice, Crow, Claudio, Alize, Paola, Becchino, Whisky, Pirlotto, Bunny, Bello, Giuseppe, Melody, Sciacchi, Felix.

Como. Vi ricordo, Ciro è in vacanza, ragazzi. Quindi non può baciare il signore, abbiate un po' di pazienza fino al primo settembre. Quindi tutto agosto, rassegnatevi donne. Vedove, rassegnatevi. Questa è Have You Ever Seen The Rain? Hai mai visto la pioggia? Noi no, ce la siamo proprio dimenticati, Angelo, qui non piove, buh, da maggio, aprile.

Al corso c'è Micione. Ciao Sciacchi. I want you break free. Grazie, grazie, grazie Sciacchi.

0: Abbiamo ancora 32 gradi, alle ore 18. Importanti, poi l'umidità.
1: Musica a todo volumen. Si acaba el año y explota la fiesta.
0: Eccolo Moniz, buonasera Moniz.

stasera non c'è Grazia, ecco è arrivata la mamma, è arrivata anche Giada, la festicciola dall'amichetta sua. Sono costretto a mangiare un chilo di gelato, come si dice, casereccio, che l'ho comprato per lei. E ha detto, caro nonno, arrangiati. Buonasera, Romeo. Questa è Fresh.

Ma sì! Lo sentivo, vedi che Angelo Baffa vuole ascoltare, ma che ne so, per caso Biagio Antonacci, troviamola, dai.

Ciao Romeo, sempre benvenuto qui, Radio Sole Luna, Romeo. La console c'è micione, se vi siete accorti. Asorta de Birlotto, Birlotto, tutto ok, Birlotto, come va?

0: Tarzan Boy.
1: Siamo su Radio Sole Luna e suona per voi DJ Micione.

cosa piace a Romeo? Ci conosciamo poco, Romeo. Che gusti hai? Se possiamo capire, magari mettere un brano che piace a te, Romeo. Che fine ha fatto Giulietta, Romeo? Non la vediamo da quando andava a scuola. Sempre con Giulietta sta, Romeo.

Qualsiasi, va bene, va bene. Beh, la prima voglio accontentare perché conosco i gusti di Buffalo, lo chiamano Buffalo.

0: Mi ricordo c'era la Giulietta, vi ricordate il motorino della Giulietta? Ma, che marca era? Però forse ce l'avevo, eh. Protezione civile ti cerca, Romè, che hai combinato? Che hai combinato? Non è che ti cerca la polizia. Allora, una di Biagio Antonacci, ho scelto io, Tu sei bella, la vuole dedicare a Maria, Maria di Maria tua, Angelo.
1: Musica, ballo e divertimento con DJ Micione.

la pelle. Meglio solo Romeo, che tu prima con la scala potevi scalare, andare al balcone. Adesso mo che sono passati tanti anni, penso che saresti caduto. Adesso sta

sera. Allora, per te, Romeo, non so se a te piace Max Pezzali oppure 883, come devo dire. A noi piace tantissimo.

0: saluto tutti coloro che mi ascoltano dal Giappone, dalla Sudafrica, dalla Repubblica del Congo, cioè nessuno.
1: Le parole sono sale dentro dopo il tuo profumo. Le parole sono come...
0: Ciao Lumi, buonasera Lumi.
1: Tu le vedi, tu ti rendi conto che non hai mai vinto.
0: Mi saluta Daras, lo sta.

Buonasera Lumi, buonasera Romania, con un deca, questo qua è Max Pezzali.

questa per Shaq, vediamo se le piace. Scappa con me, lui è Lorenzo Giovanotti.

E non t'ho detto che stai bene vestita così, che non t'ho detto andiamo al cinema, baby. Andiamo in centro e poi scendiamo lì, là. Ce l'hai con me perché ti chiamo di notte, perché tua madre poi si incazza con te. Ce l'hai con me perché di sabato sera io non mi lavo.

0: perché quella tua amica, il fidanzato,
1: sta arrabbiata perché c'è la tua amica,
0: che loro quest'estate in vacanza vanno in un'isola di quelle dei VIP, e invece io ho detto andiamo a Riccione, che con la moto si va bene anche là, poi ci fermiamo.

dai, dai. Ciao, alla prossima, Angelo. Live, Adriano Celentano. Giuseppe, è bello bello. Si è spento il sole, magari.

0: eccolo qua, di Laila.
1: Tom Jones e Luciano Pavarotti di Laila.

0: benvenuti
1: sulle esclusive frequenze di questa meravigliosa radio web. Sta per salire in console. Direttamente da Catania, il mitico Giuseppe Di

Kira e Micione. Saluto Dina, Melody, Giuseppe CT, DJ Bello, Kami, Vanni, Pirlotto, Whisky, Ciro Becchino. Saluto Paola, saluto Felice, Alice, Claudio, Teclo, Fenice, Marica. Saluto Pozzi, Kevin, anzi ci sei anche tu. Saluto Giannis, Winnie, Alice, Romeo. Saluto tutte le persone che mi ascoltano dall'esterno, tutti i gruppi associati a Radio Sole Luna.

persone che mi ascoltano dall'esterno, grazie della buona diretta. Vi dico buona musica con DJ Babi fino alle ore 20.

magari me lo permettono, ti faccio il banno che non parli più. C'ho il potere, lo posso fare, La prossima song la voglio dedicare a Shakira. Shakira, per te ho scelto Renato Zero, amico assoluto, tutta per te da parte mia.

qualunque. Riposa sonno, non svelarti più, non puoi bruciarti anche tu, la rabbia ormai ha chiuso.

sbagli, Kevin, la mia testa è buona, forse è la tua che non è buona, che prima di parlare deve arrivarti l'ossigeno al cervello, capito? Scusa Shaggy, ma quando ci faccio

0: cuore
1: più sensuale del web.
0: Viaggia tutte cose belle, sta agitando.
1: Baby,
2: baby,
0: immagini a dove gli va a gestare.
1: Vince, vince, vince, vince.

non è la mia sigla, è la song. Tra un po', sono 19:48. Tra un po'

Kevin, io sono migliorata in molto. Forse sei tu peggiorato, vai in cerca le pensioni a tutte.

0: sei sul Londa Mixer.
1: DJ Baby in console.

mia diretta è giunta al termine. Io saluto Corsara. Ciao Corsara! In Corsara c'è DJ Bobby. La mia diretta è giunta al termine. Io per primo saluto i miei titolari, Shakira e Micione.

Alice, Bello, Cani, Bunny, Pieplotto, Whisky, Ciro Pecchino, Paola, Felix. Alice, Claudio, Tecno, Fenice, Marica, Kevin, Ossana e Enrico, ciao! Saluto Porcuna e saluto Jeanette! Peppe, Rattuale, Azzurra, saluto tutte le pagine associate a Radio Sole e Luna, saluto tutti voi in... in chat. Mi fa piacere vederti, Anna, benvenuta.

City, io ti auguro una buona diretta, la console è tutta tua, buona musica. Io vi ricordo che domenica non ci sarò, i miei titolari li ho già avvisati, ti avviso al Kevin che tu non rompi le scatole. Ciao belli, alla prossima, ciao Anna, un abbraccio.

0: Benvenuti sulle esclusive frequenze di questa meravigliosa radio web. Sta per salire in console. Direttamente da Catania, il mitico.
1: E rieccoci qua, buonasera a tutti voi qui su questa bellissima chattina di Radio Sole Luna da DJ Giuseppe. Un grazie va alla nostra bravissima DJ Baby per il passaggio della console, brava come sempre. Un grazie va a Shaki e Micione. Un grazie va soprattutto a voi che siete qui su questa bellissima chattina che ci ascoltate tutte le sere. Un grazie per la vostra buona diretta. DJ Giuseppe augura a voi tutti un buon ascolto.

dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Krista Dulas, noi passiamo con il bravissimo Nicola Guta e andiamo ad ascoltare la sua Spune Mix.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Nicolas Guta, noi passiamo con il prossimo brano, con la mitica e compianta Denise. Ci andiamo ad ascoltare Master.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song degli Eurythmics, noi passiamo con il prossimo brano, con la mitica e compianta Denise. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song Maste Apta Buniku Poata.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song della mitica e compianta Denise, noi passiamo con il prossimo brano, con la bravissima Cyndi Lauper. Ci andiamo ad ascoltare la sua Just Used Want to Have Fun.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Cyndi Lauper, noi passiamo con il prossimo brano, con i Supertramp. Ci andiamo ad ascoltare la loro The Logical Sound.

Dopo aver ascoltato anche questa bellissima song dei Supertramp, noi passiamo con un'altra bellissima song con il bravissimo e compianto Aaron Neswill. Ci andiamo ad ascoltare la sua Sexual Healing.

E dopo aver ascoltato questa bellissima song di Harold Neswill, noi passiamo con la bravissima Donna Summer. Ci andiamo ad ascoltare la sua If in Love.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song della bravissima donna Summer, noi passiamo con il prossimo brano con i fratelli La Bionda. Ci andiamo ad ascoltare la loro On For You, On For Me.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song dei fratelli La Bionda, passiamo con il prossimo brano con il bravissimo Gigi Dag. Ci andiamo ad ascoltare la sua L'amour toujours.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song del bravissimo Gigi Doug, noi passiamo con il prossimo brano con Glory e Stefan, ci andiamo ad ascoltare la sua Oi Vuoi Averte de Nuevo.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Gloria e Stefan, noi passiamo con il prossimo brano, con i Kaoma, ci andiamo ad ascoltare la loro Lambada.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Kaoma, noi passiamo con il prossimo brano con il bravissimo Shaky Stevens. Andiamo ad ascoltare la sua Give Me Your Heart.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Shaky Stevens, noi passiamo con il prossimo brano con Roy Orbison. Ci andiamo ad ascoltare la sua You Go.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song di Roy Orbison, noi passiamo con la mia ultima song per questa sera, con il bravissimo Salomon Book. Ci andiamo ad ascoltare la sua Cryptomen.

Cruze saluta e ringrazia tutti gli ascoltatori e vi dà appuntamento alla prossima diretta.

Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà alla console, alla nostra bravissima DJ Shaki ci terrà lei compagnia con la sua bellissima diretta. A me non resta altro che ringraziare a voi tutti qui su questa bellissima chattina per la vostra buona diretta. Spero che sia stato di vostro gradimento e che dire, risentirci alla prossima diretta. Un grazie sempre a voi tutti. Shaki, se sei pronta, vai che la console è tutta tua e buona diretta.

0: Radio, radio. Sole, sole. Luna, luna. La magia della radio è grande.
1: È grande.
0: Un microfono.
1: Un microfono.
0: Un DJ che parla.
1: Parla.
0: Un brano musicale. E tante, tante emozioni trasmesse ovunque. Dallo studio di Radio Sole Luna state per ascoltare lei, Shakira.
1: Shakira.
0: Musica.
1: Musica.
0: Emozioni.
1: Emozioni.
0: Amicizia.
1: Amicizia.

Buonasera a tutti, anzi buona domenica sera. Ringrazio Giuseppe per la sua bella diretta. Grazie Giuseppe. E un grazie anche ai DJ che mi hanno preceduta, Micione e Baby. Inizio la mia diretta salutando soprattutto chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. E un saluto a lei, Elka, Azzurra, Roberto, Rottweiler, Porcole, Corsara, ma che piacere Corsara rivederti, Enrico, Marica, Fenice, Tecrov, Catwoman, Claudio, Alizé e Felix. I nostri bottini, Pirlotto, Melody, Whisky e Bunny. Un saluto a lei, a Paola, Ciro il Becchino, Maria, Cami, Cucciolo, Andrea, Rita e DJ Bello. A dottor Vigi Step, a Giuseppe CT, a Baby e a lui, Micione. Sarete in mia compagnia fino alle ore 22, poi arriverà lui, DJ Bello. E un grazie a tutti per la buona diretta, come Shaki dice sempre. Buon ascolto, buona musica e soprattutto un buon divertimento. E lui è Mika, Take Her Easy.

Oggi sarebbe stato il compleanno di una nostra moderatrice, ma questa sera non so se entrerà a farsi dare gli auguri, perché è molto impegnata oggi. Ciao Fatti, buon compleanno!

tanta bella musica straniera questa sera. El favor de la soledad, Gloria Trevi. E la dedico a tutti voi.

Lui si chiama Jay Smith, Like a Prayer, per i birilli blu.

Il prossimo brano lo vorrei dedicare alla festeggiata, anche se non c'è, alla nostra carissima Fati.

0: la nostra Fatti è una super fan di Renato Zero. Io gli dedico questo bellissimo brano. Marciapiedi.
1: La pioggia spazzerà.
0: E poi se per caso entrerà, ne ho un'altra per lei.

0: bello incontrarti ancora qua. Anzi, ancora qui. Cara Fati.
1: Vecchi marciapiedi, malati di realtà, poliziotti e preti.
0: Ti sei dedicata tanto tempo, prima al tuo papà e poi alla tua mamma. Adesso godati la tua meritata

0: Buon compleanno, Renato Zero, Claudio Villa. Buon compleanno a te, Fati.
1: Si riaccende la speranza e dietro ci sei tu. Fra gli orrori e le miserie sai brillare tu. Con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni.

E ancora buon compleanno da Radio Sole e Luna e da Dina e Micione. Anzi, Dina e Mario.

e anche da Dottor VJ Step. Per i birilli bianchi, lei è Malou, a ora.

Lei si chiama Lani Misa Lucia. You don't have to say I love you. Un brano che dedico al mio socio, Micione.

0: voglio salutare anche a Lucia.
1: E fantasie da nascondere, la luna venta.
0: Ciao Lucia, sei riuscita a entrare?
1: A lei, vuoi soltanto uomini che sbarcano rubando un po' di te.
0: Riciao cucciolo. Allora posso mettere il brano.

La nostra radio sono 7 anni. Quanto durerà ancora? Ma non si sa.

il grande, unico, la voce. La voce di Tom Jones. I never falling in love. Per Cucciolo Maria, per Corsara e per Enrico. Can't take anymore. Facciamo così anche per Rita e per Pippo. Ciao bello.

0: but
1: io voglio fare la romantica, guarda lui cosa scrive.
0: I just broke down and cried.
1: Allora ti farò una bella sorpresina, fra un attimo vedrai.
0: I'm never gonna fall in love.
1: Era pronto per una certa persona, però aggiungo anche te.

Il prossimo brano sarà per una persona che ci sta dando non pochi problemi. Un brano che ho messo anche ieri sera tardi, però in caso non mi avesse sentito, arriva. Me lo sentirei adesso.

caro demonio. Marco Masini, non c'è bisogno che dico il titolo.

0: E questo bel brano te l'ho dedicato con tutto lo cuore mio. Te lo dico anche in napoletano. No, com'è? Napoletano no. Romano, con tutto lo cuore mio.
1: Ho scoperto un altro volto, la mia anima più vera, della maschera che porto. Finalmente te lo dico con la mia...

0: Ah, oh, cuore mio è napoletano. Grazie Maria, mi hai salvata.
1: Grazie di cuore.
2: Spazio richiesta.
1: Grazie.
0: Questo brano me lo richiede Charlie. Don't come easy to me. How can I find? Spero che sia quella giusta. Stanotte la riscarico. Word.

0: Vabbè, dai, sarà per la prossima volta. Non la trovo, Charlie, mi dispiace.
1: Spazio richiesta.
0: Questo brano Micione lo dedica proprio a me. La stagione dell'amore. Franco Battiato e Alice. Grazie, Micio.
2: La stagione dell'amore viene e va.
0: Alle ore 22 ci sarà Charlie. Anziché bello, ci sarà Charlie. La metterai tu, Charlie, dai.

La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Ne abbiamo avute di occasioni, perdendole, non rimpiangerle, non rimpiangerle.

0: sia divino.
1: Un brano che dedico proprio a Charlie. E scusami Charlie, ma non la trovo. Il titolo era sempre quello del brano che ti ho fatto ascoltare.
0: Non regresse a nostra casa quando il frio e la tristezza.
1: E diamo la buonasera a Foxy.
0: Ricordami.
1: Foxy, dopo c'è un brano per te, l'ho preparato, eh?

0: sei una bambina di ancora non hai compiuto 10 anni, e a te ti dedico la Pintala, la Nina, la Pinta e la Santa Maria. Lo Zecchino d'Oro, qual è un brano dello Zecchino d'Oro, dai.
1: Regala a Colombo un bel navire, tre canapei, tutti scialupe e l'equipaggio, decisa tu, anche a paura.
0: Però cantata in milanese, non devo prendere proprio questa.
1: Con tanta cerma, ma con poco spesso, parti per l'India.
0: Impari anche il milanese, dai.
1: Ma proprio il

0: conquistador.
1: Ecco, questa è quella esatta.
2: Regina di Castiglian, donna Colombo,
1: piccolo coro dell'Antoniano. La Nina napinta la Santa Maria per Foxy.

Allora facciamo così, il prossimo brano è per te, cucciolo, dai, mi sfogo. Scatta, scatta, Gino. Per te, cucciolo. Scattare. Penultimo brano.

0: Cosa c'è? C'è qualche problema, Giuseppe?
1: Che la bella passerà.
0: Metti a fuoco, stringi piano. Se vuoi te ne metto un'altra, eh.

Che c'è, Bobby? Ciao, Bobby. Adesso la sfumo perché voglio mettere l'ultimo brano e lo voglio dedicare a Birilli, che sono entrata proprio in questo momento.

Rolling in the Deep. Lui chi è? Freddie Mercury. Comunque la mia diretta è terminata, eh? Ci sarò domani sera alle ore 20. E un grazie a tutti per l'ascolto. Spero che la mia musica è stata di vostro gradimento. E tu zitto, cucciolo!

un paio di minuti, poi ci sarà lui, Charlie, che DJ Bello ha ceduto volentieri la diretta. Grazie Bello, comunque in settimana ti rimetterò sicuramente, eh?

Io chiudo qua, ragazzi, ancora grazie a tutti di cuore e passo la diretta a lui, a Charlie. A domani sera, ore 20. Alla prossima, ciao. Vai, Charlie, la console è tutta tua e buona diretta.

y despedimos a Cami, No te Cami. Buen reposo,

Il giorno alla musica, eh? Qué lindos recuerdos.

0: che passò.
1: Pero quello che passò.
2: Nadie è perfetto, nadie è perfetto.
3: Todo lo que sube baja y no todo lo que baja.
0: Y así escuchamos a los Caligari. Nadie es perfecto, nadie. Seguimos cuarteteando.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Dove la musica è tutta un'altra musica.
1: È tutta un'altra musica.
0: Oh.